0: What you're about to listen is a journey through space and time. It crosses the past and the present of the Fortore region in the south of Italy. It is an open ear to the Liminaria Residency 2016, with voices and sounds by David Veles, Fernando Godoy, Maurizio Chiantone, Miguel Isasa, and with the incredible voice of Rosa Godoti.
1: Io son gennaio, tutti mi sanno, mi faccio avanto col capodanno, fredda e qua vendi, tenghi già pronti, porti i miei libri per fare i conti. Io son febbraio di breve vita, per me la neve non è finita. Porto la gioia, il riso e brio, il carnevale, il dover mio. Io son marzo, porto due ombrelli, per i giorni tristi, per i giorni belli. Mi dicono pazzo, la cosa è vera, però vi annunzio la primavera.
2: Brava mamma!
3: The main question is, we are we working for? Who we are we working for? That the community is the recipient of the work. That's the way it should be, to make like an around thing that is more complete. Because if we just come here and bring nothing to us, it's a waste of time. We don't want to make an art piece that can be done elsewhere. They ask what's the future, and we believe that the best way to approach the future is to approach actually the past and see what has happened from back then to now.
1: Rosa, piacere. È cambiata tanto che negli anni 60 nascevano solo i bambini. Poi è cambiato che hanno incominciato a emigrare, pure io sono emigrata, sono andata in Francia.